Sequequina. Shmekuta. Sequequina. Sequequina. Shmekuta. Sequequina. Shmekuta. Sequequina. Sequequina. Shmekuta. Shmekuta. Sequequina. Shmekuta. Shmekuta. Sequequina. Sequequina. Shmekuta. Sequequina. Shmekuta. Sequequina. Sequequina. Shmekuta.